0: Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. Yeah. State ascoltando il programma italiano Onda Libera.
1: Ehi, hey, buongiorno, buona domenica, benvenuti all'ascolto di Onda Libera, amici. Oggi siamo tempestivamente sul secondo per motivi di parcheggio. Un abbraccio da DJ Salvi e noi iniziamo con la musica improvvisando quando vi dico che le mani del DJ devono essere come un polipo. Un abbraccio e apriamo il sipario della nostra musica, la domenica italiana.

tutto preparato, ragazzi, sembra una cosa in 15 secondi, ogni secondo in radio, bene, è importante, ogni secondo che ti hai di tempo riesci ad inserire una canzone, a dire una parola, e io sono nato sul filo del rasoio. Bene amici, le 13:09, siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6 con musica italiana. Oggi, di ieri, di domani, le musiche e la dance del 2000 non ce la facciamo mancare. Un bacione, Eiffel 65 con, guardate un po', che bellissime canzoni che arriveranno fra poco.

Tommaso è qualcosa di eccezionale, un artista molto valido e fa delle canzoni molto intelligenti, perché ci sono artisti e artisti, cantanti e qua qua qua, politici e womenil. Ebbene, donne e uomini, uomini e donne, la diversità che fa la differenza sul mondo.

e The Color e Merrick Cremont. Vediamo un po' che cosa hanno fatto questi ragazzi, perché bene, ormai le fusioni tra cantanti è all'ordine del giorno, perché se vuoi gambà devi parlare tante lingue e quindi fare tante canzoncine. Eccole qua.

onda libera che campate cent'anni, lo sapete, ve l'ho sempre detto. Terapia di musica con onda libera. Noi siamo ad altri livelli, colpiamo anche il cuore. Antonacci e Iuli, l'ultima canzone.

mondo sapete cos'è? È la gelosia. Bene, questo dicevo dare a DJ Axe. Tanto di cappello, amici. Ebbene, adesso vi voglio mettere la canzone che vi ho che avevo detto prima, sempre italiana, e questi sono gli Eiffel 65 con una canzone del 2000. E poi vi voglio mettere una canzone sfiziosa. Io lo so che vi piacciono le canzoni anche sfiziose, folcloristiche, napoletane, con i testi un po' piccantini. E questa la potete dopo dedicare a chi volete voi, ma dopo ve lo dico, non c'è problema. In questo momento andiamo alla discoteca con Eiffel 65. Dove sta? Sì, sì, sono loro. Eiffel 65 con Blue. Vediamo un po' se sta al posto giusto. Sicuramente, che ricordi. Gli anni 2000, amici, DJ Salvi spaccava e continua a spaccarti il cuore, se no qualche altra cosa. Yeah. Ehi, ehi, happy hands. Alzatevi, sposta il tavolino, vai sul balcone, alza il volume a palla e fa sentire al vicinato che qui c'è DJ Salvi con Onda Libera, Radio Rabe, naturalmente.

sempre sintonizzati con DJ Salvi. Non voglio deludere gli ascoltatori che aspettano queste canzoni del 2000. DJ Mashup, DJ Salvi, sulle mani.

Scusate, la maestra diceva: è finito di fare gli spiripacci in coppa quaderno. Bene, eccoli qua, Radio Rabe. Con DJ Salvi, la canzone che vi ho promesso la potete dedicare o dire a qualcuno che volete, che ce l'avete. Boh, non vedete come faccio io, un coppo stomaco, proprio, sai, quelle persone che

95.6, per chi si fosse sintonizzato adesso, siete sintonizzati su Onda Libera Italiana ogni domenica dalle 13 alle 14. Andiamo un po' con rock italiano che ci fa sognare e ci tiene sempre su, perché il rock parte da Firenze. Piero Pelù, dalla parte del torto.

0: Buongiorno carissimo, buon dì. Zucchero Adelmo Fornaciari, bel nome che non abbiamo dimenticato. Allora, veniamo subito al tuo nuovo lavoro. Da dove è scaturito il tuo interesse per fare un progetto di un album con musica cubana, questa session cubana?
1: Sì, erano molti anni che dopo io feci un concerto l'8 di dicembre al Cremlino di 22 anni fa. Uh-huh. E sono stato il primo artista ad esibirsi al Cremlino dopo la caduta, e quando, insomma, perché prima era solo un posto dove facevano comizi e basta.
0: Sì.
1: E a quel tempo c'era una specie di vento di cambiamento, no? che mi fece pensare, beh, allora la prossima volta farò un concerto a Cuba, così, estemporaneo, preso dal... E poi vabbè, adesso le ideologie sono cambiate, certo, eccetera eccetera, però mi è rimasta questa voglia di andare a Cuba, ed è cresciuta dopo che sono stato a Cuba diverse volte, che ho conosciuto il popolo cubano, la musica cubana, musicisti cubani, e poi ho sempre rimandato questo concerto perché ero sempre in tournée, fare i dischi eccetera. Quest'anno mi sono detto, o lo faccio adesso o non lo faccio più, perché comunque dopo...
2: Un regalo, sì, per voi.
1: La Cuba cambierà in un modo o nell'altro, certo, in bene o in male cambierà. Uh-huh. E allora abbiamo lavorato da 6 mesi per organizzare questo concerto. Là non hanno niente, sono poveri, quindi abbiamo portato 10 contenitori dal porto di Genova via nave. Dopo un mese è arrivata a L'Avana tutta la nostra equipment,
0: sì,
1: e abbiamo fatto un concerto a L'Avana per 70.000 persone cubane con la mia band più altri musicisti cubani, in totale 22 musicisti sul palco, ed è stato una bellissima, un grande evento sia per Cuba, ma poi l'abbiamo filmato, uh-huh, uscirà un DVD eccetera, e per documentare questo evento ho deciso di fare un disco prodotto da Don Was, uh-huh, fatto a L'Avana nel mese di luglio con musicisti cubani.
0: Quindi, venendo, se ti interrompo, appunto, con quale criterio hai scelto i musicisti, appunto, cubani? Tu ti avvale anche del pianista Pucho Lopez, il bassista, uh-huh, Fernando, eccetera eccetera, cioè con quale criterio tu, diciamo, musicista con radici blues, soul, uh-huh, o magari anche da grande cantore italiano, ti sei immerso in questo mondo latino? Insomma, ci hai trovato qualche radice in te? Sono forse delle cose che si portano
1: dentro? Sì, perché alla fine
2: un regalo per voi da Zucchero.
1: Un'operazione, ciao, come

dico, vi faccio capire da che parte sto. E quindi la situazione è quella che è. Quelle che voglio dire, sicuramente l'avete notato bene, Di Battista ha avuto un malore a Cuba. Io dico, ma proprio a Cuba doveva venirti questa cosa, né, carissimo Di Battista? Speriamo in ritorno, penso che viene sarà preso da un volo di Stato, è il minimo che può fare lo Stato italiano, è il minimo che può fare, anche se speriamo che lo fa di cuore. E noi in base alle elezioni, sempre la solita storia, perché loro pensano che il popolo è cretino, può essere cretino una parte, certamente, perché sennò non seguirebbero queste personaggi e questi personaggi. Quindi comunque il mondo è bello perché è vario, bene, fino a un certo punto. Quando si tratta di livello e di una la salute di una nazione, bene, le chiacchiere se li porta via il vento. Resta

0: è avuto e mi fermo qui. Bene amici, un abbraccio ancora e allora adesso vi metto una canzone veramente bellissima. Questo è Enrico Nigiotti, Maledetti Amori. Che vuol dire maledetti amori? Perché a volte dicono che gli amori non resistono, pensano che dico quegli amori sono falsi e dicono che quegli amori non sono sinceri. Quelle che dice queste cose alla fine dopo sono loro che non riescono a mantenere un rapporto, che vengono lasciati e che vengono sbugiardati. E allora Nigiotti ci ha fatto un brano veramente eccezionale. Ve lo voglio far ascoltare e ascoltateli dopo questo caos musicale che abbiamo fatto. Ascoltate questo testo poetico di Nigiotti Enrico con Maledetti Innamorati. Io dico benedetti, benedetti chi si vuole bene.
1: Non è per niente divertente

C'hai ancora 3 minuti. Ascolta Onda Libera. Ti ricordi quando Vasco Rossi scrisse "Mi si escludeva"? Te lo ricordi, eh? Te lo ricordi? Pensavi di essere nell'Olimpo tu. E poi sono arrivato e ti ho spazzato via. Ma non da un mese, un anno, 10, 20, 30. Vasco Rossi per finire. Vi ho escluso dalla scena, oscurati. Vasco Rossi,

0: Mashup è DJ Salvi. Bob Sinclair e Vasco che hanno in comune. DJ Salvi li mette insieme. Buon domingo. Ciao, ne sono Tizzana. Buona domenica. Mi si escludeva.
1: E mi ricordo